0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sono nato in questo posto ma non mi ci riconosco. Ho guardato nella nebbia, oltre la rabbia, la tristezza. La colpa è tua, quelli hanno detto, e di chi ti ha messo al mondo. Io ho creduto e ora son qui a grattare il fondo. Non preoccupatevi per me, non sono solo, siamo in tanti. La faccia mite come il lago, l'anima in fiamme come i boschi. C'è bisogno anche di noi.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi,

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toaster.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
3: Nuovi attacchi e accuse reciproche tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Teheran ha detto di aver sparato dei missili contro delle navi americane che stavano intercettando una petroliera. In risposta, gli Stati Uniti hanno confermato di aver attaccato alcune città, tra cui quella portuale di Bandar Abbas, la capitale Teheran, colpendo i siti che avevano contribuito ad attaccare le loro navi. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco, ma Trump ha rassicurato dicendo che i raid sono solo scaramucce e che la tregua resta in piedi. La tensione però risale mentre si attende ancora di capire quale sarà la risposta iraniana alla proposta americana per mettere fine alla guerra presentata nelle scorse ore.
2: Altro colpo ai dazi di Trump. La Corte americana per il commercio ha dichiarato che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Si tratta dei dazi al 10% imposti a febbraio dalla Casa Bianca a tutti i paesi, dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegali quelli precedenti. Nonostante la nuova bocciatura, il presidente americano ha lanciato un ultimatum all'Europa. Al telefono con la presidente della Commissione Europea von der Leyen, Trump ha dato tempo a Bruxelles fino al 4 luglio per rispettare l'accordo commerciale siglato con gli Stati Uniti, altrimenti, ha detto Trump, le tariffe schizzeranno immediatamente a livelli ben più elevati.
3: E oggi l'incontro tra Marco Rubio e Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio riceverà il Segretario di Stato americano stamattina a Palazzo Chigi. È il primo bilaterale tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump che hanno costretto Meloni a un riposizionamento. L'obiettivo è evitare le polemiche e riannodare i rapporti con gli Stati Uniti trovando una sponda in Marco Rubio. Il segretario di Stato americano ieri ha incontrato il Papa, vera ragione del suo viaggio a Roma. Il colloquio è stato positivo, anche se resta la freddezza tra Stati Uniti e il Vaticano dopo gli attacchi di Trump a Leone XIV.
2: Nonostante la tregua non si fermano i bombardamenti israeliani sul Libano, nelle ultime 24 ore sono almeno 12 le persone morte a causa degli attacchi israeliani. Il Ministero della Salute di Beirut ha riferito che dall'inizio del conflitto, il 2 marzo scorso, sono 2.727 i morti, tra loro 103 operatori sanitari. Gli attacchi israeliani inoltre hanno danneggiato 16 ospedali, costringendone 3 alla chiusura. Israele continua a colpire anche la striscia di Gaza. Ieri almeno 6 le vittime. L'esercito di Tel Aviv ha detto di aver eliminato diversi terroristi di Hamas.
3: Caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, che ritiene responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Il 38enne allora aveva 19 anni. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto di un avance di Sempio a Poggi. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. Si attende dunque la richiesta di rinvio a giudizio. Intanto verranno trasmesse alla Procura Generale di Milano le carte degli accertamenti per sollecitare una richiesta di revisione del processo che nel 2015 aveva invece condannato Alberto Stasi a 16 anni.
2: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: your grandma's coat.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net. I still believe in God, but God no longer believes in me.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Sotto pressione la tregua tra Stati Uniti ed Iran, nuovi attacchi e accuse reciproche nello stretto di Hormuz, missili sulle navi americane che stavano intercettando una petroliera, raid sulle città iraniane. Trump rassicura, sono solo scaramucce, ma risale la tensione mentre si attende la risposta di Teheran alla proposta di accordo statunitense. Altro colpo ai dazi di Trump, la Corte americana per il commercio ha dichiarato illegali le tariffe globali al 10%, quelle introdotte dopo il primo stop della Corte Suprema. La Casa Bianca però rilancia lo scontro con l'Europa. Accordo entro il 4 luglio o alzo ancora di più le tariffe, dice Trump a von der Leyen. Israele continua a colpire il Libano nonostante la tregua, 12 le vittime nelle ultime 24 ore, bombe anche su Gaza, 6 morti, Medici Senza Frontiere denuncia, la fame artificiale provocata da Israele nella striscia sta provocando danni devastanti. In Gran Bretagna è in corso lo spoglio delle elezioni locali, i primi dati confermano al momento il crollo dei laburisti, impennata di consensi per i Verdi e per Reform UK, il partito sovranista di Farage, uno schiaffo per il premier Starmer, la sua leadership di nuovo in discussione. Sono le 7:01, per il momento tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30, buona giornata e buon ascolto.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.
13: Open up a bottle.

0: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: sotto pressione la tregua tra Stati Uniti e Iran, nuovi attacchi e accuse reciproche nello stretto di Hormuz, missili sulle navi americane, raid sulle città iraniane. Trump rassicura: sono solo scaramucce, ma risale la tensione mentre si attende la risposta di Teheran alla proposta per mettere fine alla guerra. Altro colpo ai dazi di Trump: la Corte americana per il commercio ha dichiarato illegali le tariffe globali al 10%, quelle introdotte dopo il primo stop della Corte Suprema. La Casa Bianca però rilancia lo scontro con l'Europa: accordo entro il 4 luglio o alzo ancora di più le tariffe, dice Trump a von der Leyen. La Summund flottiglia è ripartita, oltre 30 navi dirette verso la Turchia. Nella giornale radio il collegamento con una delle imbarcazioni che tenterà di raggiungere Gaza e rompere l'assedio. In Gran Bretagna è in corso lo spoglio delle elezioni locali. I primi dati confermano per ora il crollo dei laburisti. Impennata di consensi per i Verdi e per Reform UK, il partito sovranista di Farage. Uno schiaffo per il premier Starmer, la sua leadership di nuovo in discussione. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Di nuovo sotto pressione dunque la tregua tra Stati Uniti ed Iran. Nelle scorse ore ci sono stati nuovi attacchi e accuse reciproche sullo stretto di Hormuz. Teheran ha detto di aver sparato dei missili contro delle navi americane che stavano intercettando una petroliera, mentre le forze statunitensi hanno attaccato alcune città, colpendo i siti da cui sono partiti i missili. Nella notte Trump ha rassicurato: i raid sono solo scaramucce, il cessate il fuoco resta in piedi. Ma la tensione risale mentre si attende la risposta iraniana alla proposta per mettere fine alla guerra. In diretta Roberto Festa. Roberto.
1: Buongiorno. Donald Trump li ha chiamati un buffetto, cioè come una carezza, ha detto. È il modo in cui il presidente americano ha definito gli scontri a fuoco tra Stati Uniti e Iran. L'obiettivo è quello di minimizzare, mostrando però al tempo stesso la propria forza. Li abbiamo spazzati via, io lo considero un gioco da ragazzi, ha detto ancora Trump. La situazione è tornata ora alla normalità, ognuna delle due parti accusa l'altra di aver iniziato a sparare. L'Iran afferma che gli Stati Uniti hanno preso di mira due navi nello stretto di Hormuz e attaccato aree civili. Gli Stati Uniti insistono invece di aver colpito per rappresaglie responsabili dell'attacco a tre navi da guerra americane in transito nello stretto. Al momento l'escalation è comunque bloccata e si attende una risposta iraniana al piano americano. Dal Pakistan fonti vicine ai negoziati dicono che un'intesa, sia pure momentanea, è vicina. Lo stesso ottimismo continua a mostrare Donald Trump, secondo cui gli iraniani vogliono l'accordo più di lui. In realtà anche il presidente americano vuole un'intesa che lo liberi da una guerra che è stata politicamente un disastro per la sua amministrazione. Le armi dunque sono tornate per il momento a tacere, non si sa per quanto, e il negoziato continua. Omar.
0: Grazie a Roberto Festa. Altro colpo ai dazi di Trump: la Corte americana per il commercio ha dichiarato che le tariffe globali imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Si tratta dei dazi al 10% imposti a febbraio dalla Casa Bianca a tutti i paesi, dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegali quelli precedenti. Nonostante la nuova bocciatura, il presidente americano ha però minacciato ancora l'Europa: firmate l'accordo entro il 4 luglio, alzo ancora di più le tariffe, ha detto Trump al telefono con von der Leyen, un ultimatum che però non sembra preoccupare Bruxelles.
2: L'ultimo colpo di scena di quella che sembra ormai essere diventata una saga senza fine che dura da oltre un anno è una telefonata tra il presidente statunitense Trump e la numero uno della Commissione Europea von der Leyen. Siamo pienamente impegnati nell'attuazione dell'accordo commerciale. Stiamo compiendo buoni progressi verso la riduzione dei dazi entro l'inizio di luglio, ha fatto sapere von der Leyen al termine di una chiamata positiva che ha coperto anche la questione della guerra in Medio Oriente. Era stato proprio Trump, poco prima, a rendere nota quella che lui stesso definisce una proroga per rispettare l'accordo non oltre il 4 luglio. Non a caso un giorno simbolico per gli Stati Uniti. Altrimenti i dazi saranno immediatamente aumentati a livelli molto più alti, ha minacciato. In realtà, l'ultima svolta imprevista sembra l'ennesimo caso di un'espressione ormai diventata iconica, TACO, l'acronimo inglese di Trump Always Chickens Out, cioè Trump fa sempre marcia indietro. Perché solo pochi giorni fa era stata minacciata l'entrata in vigore questa settimana di dazi al 25% sulle auto europee, a causa di un non meglio precisato mancato rispetto dell'accordo da parte di Bruxelles. Sul fronte europeo manca solo la ratifica e i negoziatori si sono dati appuntamento il 19 maggio per provare a finalizzarla, senza però venire meno al rispetto delle tempistiche del processo democratico. La marcia indietro di Trump dà ora altri 2 mesi di tempo, che sembrano più che sufficienti per mettere d'accordo Parlamento e Consiglio, almeno fino al prossimo colpo di scena. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Secondo giorno del viaggio di Marco Rubio a Roma. Ieri il segretario di Stato americano è stato dal Papa. Il colloquio con Leone XIV, principale ragione della sua visita, è stato definito cordiale da entrambe le parti, anche se resta la freddezza tra gli Stati Uniti e il Vaticano per gli attacchi di Trump. Questa mattina Rubio invece vedrà Giorgia Meloni. È il primo bilaterale tra Roma e Washington dopo lo strappo con Trump che ha costretto Meloni a un riposizionamento. Sentiamo da Romanna Bredici.
3: Una visita di cortesia, così il protocollo definisce l'incontro che avverrà tra poco tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato Rubio, un colloquio però molto importante che la Presidente del Consiglio ha concesso come fosse un favore a Rubio, perché dal punto di vista politico e mediatico è funzionale dimostrare che si tratta di un interesse statunitense riallacciare i rapporti con Meloni, soprattutto se è un rapporto basato sulla fedeltà di Roma agli Stati Uniti di Trump. Ma da quando è iniziato l'attacco USA all'Iran, Meloni sta cercando di allontanarsi, anziché avvicinarsi a Trump. Le conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz sui carburanti e sull'aumento generale dei prodotti è un prezzo che sta pagando a livello di consenso. L'incontro avviene il giorno dopo il colloquio di Rubio col Papa, l'obiettivo principale della sua missione. Gli attacchi di Trump a Leone XIV hanno costretto Meloni, dopo un giorno di silenzio, a difendere il pontefice e contestare il tycoon americano. Ne è seguita la chiusura dell'uso delle basi agli aerei per attaccare e le minacce statunitensi. Eppure oggi Meloni dovrà comunque ribadire che l'alleanza con gli Stati Uniti è importante, ma in un accordo più generale insieme ai partner europei. È un caso, ma oggi Schlein inizierà il suo viaggio negli Stati Uniti e incontrerà Obama. La rivalità, la competizione tra le due leader si misura anche sui rapporti con gli Stati Uniti, guardando oltre e dopo Trump. Dopo l'incontro con Meloni, Rubio incontrerà il suo omologo Tajani e probabilmente anche Crosetto. A rimanere fuori dall'agenda, colui che più avrebbe desiderato la foto opportuna con Rubio, e cioè Salvini. Linea allo studio.
0: E nonostante la tregua non si fermano i bombardamenti israeliani sul Libano, nelle ultime 24 ore sono almeno 12 le persone morte a causa degli attacchi israeliani. Tel Aviv continua a colpire anche la striscia di Gaza. Ieri almeno 6 le vittime. Secondo un'analisi di Medici Senza Frontiere, la malnutrizione provocata da Israele nella striscia ha avuto conseguenze devastanti sulla popolazione, in particolare su donne e bambini. Martina Marchiò, infermiera di MSF, che ha lavorato più volte nella striscia di Gaza negli ultimi mesi.
4: La fame, la malnutrizione e la carestia, che poi è stata dichiarata ad agosto del 2025, sono arrivate per delle scelte deliberate e sistematiche che sono state compiute da Israele. E poi c'è stata chiaramente anche tutta la parte di distruzione legata a tutto ciò che poteva portare ad un'autoproduzione di cibo all'interno della striscia di Gaza. Mentre io ero a Gaza nel 2025, tra aprile e fine giugno, di fatto Israele colpiva tutto quello che poteva portare a produrre cibo, come forni comunitari, cucine comunitarie, e bruciava i campi agricoli, bruciava gli ulivi, tirava cannonate sulle barchette dei pescatori, anche se pescavano nelle miglia prestabilite, continuava a colpire anche per esempio i mulini, le serre. Quindi le persone si sono ritrovate non solo a non poter più ricevere gli aiuti da fuori, ma anche a non poter più produrre il cibo da dentro. I prezzi continuano ad essere inflazionati al mercato, mancano anche prodotti fondamentali, questo perché comunque il confine rimane aperto a singhiozzo nonostante il cessate il fuoco che è arrivato a ottobre 2025 con grandi promesse. Quei 600 camion al giorno che dovevano entrare per rispondere ai bisogni di oltre 2 milioni di persone non sono mai entrati. In un luogo come Gaza, in cui diciamo che 2 anni e mezzo fa la malnutrizione era praticamente inesistente, quindi è chiaro che questa malnutrizione sia proprio figlia di questo blocco sistematico degli aiuti umanitari, di questa insicurezza, e poi ovviamente anche le strutture sanitarie che si ritrovano al collasso.
0: Ed è ufficialmente ripartita questa mattina la Su Mundo Flottiglia, una trentina di imbarcazioni sono dirette verso la Turchia, lì si uniranno altre imbarcazioni per tentare di raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari e rompere l'assedio israeliano. Noi poco fa su una delle imbarcazioni abbiamo raggiunto Dario Salvetti.
5: La flottiglia è tecnicamente ufficialmente ripartita, siamo in navigazione verso la Turchia, che è la tappa intermedia per continuare a puntare verso Gaza. Attualmente siamo più di una trentina di imbarcazioni, devo guardare sul tracker quanto risulta, perché sono unite anche delle imbarcazioni greche proprio stamattina. L'obiettivo è sempre lo stesso, rompere il blocco che è su Gaza. Questo blocco a sua volta è parte di un'occupazione più generale della Palestina, questa occupazione è a sua volta lo strumento di una pulizia etnica e di un genocidio, un motivo in più per navigare perché abbiamo due compagni che sono stati, come tutti sanno, sequestrati, sono imprigionati e accusati, non si sa bene di che cosa in realtà dal punto di vista legale, ma tendenzialmente di terrorismo, cioè è il paese occupante che decide che cosa sia resistenza e che cosa non sia resistenza. Non abbiamo nessun tipo di garanzia, anzi semmai abbiamo una quasi certezza che ci saranno nuovi attacchi e che saranno probabilmente più spaventosi e più violenti di quelli precedenti, come è stato più spaventoso e violento l'ultimo.
0: In Gran Bretagna è in corso lo spoglio delle elezioni amministrative, si vota in migliaia di comuni oltre che per i parlamenti di Galles e Scozia. I primi risultati per ora confermano il crollo dei laburisti, molto bene invece i verdi e i sovranisti di Farage, uno schiaffo per il premier Starmer la cui leadership ora è di nuovo in discussione. Dalla Gran Bretagna Daniele Fisichella.
6: Avanzano i populisti anche in Gran Bretagna, spoglio concluso in poche centinaia di seggi, il partito Reform UK ha già vinto la metà di questi. Crollano i laburisti, come previsto, che perdono consensi in quelle aree, specialmente nel nord del paese, una volta considerate roccaforti. Reform UK invece ha vinto dove nel 2016 la Brexit era stata votata in maggioranza, i Verdi al momento hanno raccolto il 15% dei voti, si aspettano ancora i risultati di Londra, dove il Labour ha una larga maggioranza. Già iniziate però le riflessioni all'interno del governo, parte della base della sinistra britannica chiede le dimissioni di Keir Starmer, il suo vice primo ministro David Lammy lo ha difeso dicendo non si cambia il pilota. Mentre si è in volo, più tardi inizierà lo spoglio per le elezioni parlamentari in Galles e Scozia. In Galles i laburisti dovrebbero perdere la maggioranza in Parlamento che detengono da circa 30 anni, in Scozia il partito nazionalista che vuole l'indipendenza va incontro ad un quinto mandato consecutivo.
0: Cancellare il divieto che oggi esclude donne single e coppie dello stesso sesso dall'accesso alla procreazione medicalmente assistita, attualmente riservato alle coppie di sesso diverso. E questo l'obiettivo della campagna PMA per tutte, promossa dall'associazione Luca Coscioni, che ieri ha depositato alla Camera dei Deputati le oltre 45.000 firme raccolte con una petizione per chiedere la modifica della legge 40/2004. Filomeno Gallo è la segretaria dell'associazione Luca Coscioni.
7: La Corte Costituzionale lo scorso anno ha invitato il Parlamento ad intervenire con una legge per rimuovere gli ostacoli per l'accesso alla fecondazione medicalmente assistita delle persone singole e delle coppie dello stesso sesso. È trascorso quasi un anno, visto soprattutto l'inattività del legislatore che dopo 22 anni non ha mai voluto effettuare un intervento decisivo sulla legge sulla fecondazione medicalmente assistita, abbiamo depositato 45.000 firme per una petizione al Parlamento che chiede di cancellare il limite posto dall'articolo 5 della legge 40. Abbiamo annunciato il comitato promotore per la legge di iniziativa popolare che stiamo perfezionando affinché in Parlamento ci sia una legge che è voluta dai cittadini. È un divieto che non ha fondamento scientifico, nemmeno giuridico, discrimina. Stessa Corte Costituzionale, sempre lo scorso anno, ha dichiarato incostituzionale quella parte della legge 40 che non prevedeva il pieno riconoscimento delle due mamme.
0: Mattia Guastafierro e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
8: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnala la chiusura del tratto tra Empoli Est ed Empoli per un incidente. Per questo motivo si sono formati 2 chilometri di coda tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. Code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Spostandoci in A11 in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest, l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

0: meteo.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 3 Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: Pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer in Gran Bretagna e boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche. Secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra, il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform UK di Nigel Farage. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi, anche se di meno rispetto a Farage, sia i centristi liberal-democratici sia i verdi. I risultati su Scozia e Galles sono attesi più tardi, dove qui si vota per i rinnovi del Parlamento.
0: Donald Trump ha minimizzato gli ultimi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Sono scaramucce, la tregua resta in piedi, ha detto il presidente, che però ha minacciato un attacco ancora più intenso se non verrà firmato il suo piano di pace. Nelle scorse ore Teheran ha detto di aver sparato dei missili contro delle navi americane che stavano intercettando una petroliera, mentre le forze statunitensi hanno attaccato alcune città, tra cui la capitale e la città portuale di Bandar Abbas, colpendo i siti da cui sono partiti i missili.
1: Altro colpo ai dazi di Trump: la Corte Americana per il Commercio ha dichiarato che le tariffe globali imposte dal presidente non hanno giustificazione nella legge a cui Trump aveva fatto ricorso. Si tratta dei dazi al 10% imposti a febbraio dalla Casa Bianca a tutti i paesi, dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegali quelli precedenti. Nonostante la nuova bocciatura del Tribunale federale, il presidente americano ha minacciato ancora l'Europa: firmate l'accordo entro il 4 luglio o alzo ancora di più le tariffe, ha detto Trump ieri al telefono con la presidente della Commissione von der Leyen.
0: È ripartita questa mattina la Sumund Flottiglia, una trentina di imbarcazioni sono dirette verso la Turchia, lì si uniranno altre barche per tentare di raggiungere Gaza, portare aiuti umanitari e rompere l'assedio israeliano. Nelle ultime 24 ore Israele ha bombardato sia Gaza che il sud del Libano, nella striscia sono almeno 6 le vittime, 12 in Libano. Il Ministero della Salute di Beirut ha riferito che dall'inizio del conflitto, il 2 marzo scorso, sono 2.727 i morti causati dai bombardamenti israeliani, tra loro 103 operatori sanitari. Gli attacchi inoltre hanno danneggiato 16 ospedali, costringendone 3 alla chiusura.
1: La Commissione europea sta coordinando una risposta sulla crisi sanitaria provocata dal focolaio di Hantavirus. In Spagna è stato attivato il meccanismo di protezione civile per esaminare e definire i protocolli sulla quarantena. Lo ha comunicato ieri Bruxelles. La nave da crociera Ondius, dove si sono registrati 3 morti e 8 contagiati, è in viaggio nell'Atlantico e dovrebbe arrivare domenica a Tenerife. Non è come il Covid, non prevediamo una grande epidemia né una pandemia, ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Sono le 8.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipli, dove in direzione mare si segnala la chiusura del tratto tra Empoli Est ed Empoli per un incidente. Per questo motivo si sono formati 3 km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. Sempre in direzione mare, code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Code in uscita a Scandicci, provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Spostandoci in A11 in direzione Firenze, code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione mare per un incidente è stato chiuso il tratto tra Empoli Est ed Empoli e si sono formati 4 km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. Sempre in FIPLI, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Spostandoci in A11 in direzione Firenze, code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sempre verso Firenze, rallentamenti per incidente al chilometro 35 tra Montecatini Terme e Pistoia. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. In A1 in direzione Roma, rallentamenti sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Firenzuola Mugello e rallentamenti per un veicolo fermo tra Valdarno e Monte San Savino. Ed è tutto, buon viaggio!

preciso lavoro vendiamo fumo. Dicevano i pusher.

0: meteo.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
3: Gran Bretagna, Keir Starmer tira dritto nonostante la batosta alle elezioni locali, la sconfitta fa male, ha detto il premier britannico assumendosi la responsabilità del risultato negativo, ma il governo va avanti, i suoi alleati lo difendono sottolineando le differenze tra voto locale e nazionale, ma la sinistra interna del partito ha definito ormai inevitabile una messa in discussione del premier. Secondo i primi dati dello spoglio, il partito laburista di Starmer ha visto dimezzarsi il numero dei propri consiglieri, impennata di consenso invece per la destra sovranista di Nigel Farage con Reform UK che ha superato il Labour come primo partito per numero di consiglieri eletti. Male anche i conservatori, tranne che a Londra, mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal democratici sia i verdi del nuovo leader Zach Polanski. Il risultato su Scozia e Galles, invece, dove si rinnovano oggi i parlamenti, è atteso più tardi.
2: Un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano. Da questa mattina Tel Aviv sta bombardando diverse città e villaggi nel sud del Libano. Il governo di Beirut ha riferito che nelle ultime 24 ore sono oltre una trentina le vittime libanesi degli attacchi israeliani. Intanto questa mattina è ripartita la Sumund Flottiglia, una trentina di imbarcazioni sono dirette verso la Turchia. Lì si uniranno altre barche per tentare di raggiungere Gaza, portare aiuti umanitari e rompere l'assedio israeliano.
3: Marco Rubio è arrivato alla Farnesina, a Roma, dove è stato accolto dal ministro degli esteri italiani. Più tardi il segretario di Stato americano andrà a Palazzo Chigi per l'incontro con Giorgia Meloni. È il primo bilaterale tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump che hanno costretto la Presidente del Consiglio a un riposizionamento. L'obiettivo di Meloni è evitare le polemiche, normalizzare le relazioni con gli Stati Uniti, consapevole però che l'abbraccio a Trump non paga più come prima.
2: La Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso alla pista da bob di Cortina d'Ampezzo. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto a Simico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
1: Popolare Network.
4: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In FIPLE, code in uscita alla Strassegna provenendo da Firenze, rallentamenti per lavori tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione mare. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Rallentamenti tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma. In A1 panoramica stanotte, in orario 21:06, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e l'allacciamento con la 1 direttissima in località La Quercia in direzione Bologna. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion,
2: promotion,
3: promotion,
2: promotion,
3: promotion.
4: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded, dei Lords of Altamont.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Gran Bretagna, batosta per il premier Starmer alle elezioni locali. Laburisti dimezzano i propri consiglieri. Superati dalla destra sovranista di Farage, bene anche i verdi e i centristi. Il primo ministro ammette la sconfitta, ma tira dritto, il governo va avanti. La sua leadership però è di nuovo in discussione, anche dentro il partito. In corso a Palazzo Chigi il colloquio tra Rubio e Meloni, il primo bilaterale dopo lo strappo con Trump. L'obiettivo è ricucire, anche se la leader italiana prova a riposizionarsi. Stati Uniti-Iran, resta alta la tensione a Hormuz, i Pasdaran sequestrano una petroliera, bombe israeliane questa mattina sul Libano, almeno una ventina le vittime, nuovo appello del Papa alla pace nel primo anniversario del suo pontificato. Buongiorno dalla redazione, la giornale radio delle 12.30, partiamo dalle elezioni locali in Gran Bretagna, un voto che rappresenta un duro colpo per il premier Starmer. Secondo i dati che arrivano da centinaia di consigli locali, il partito laburista ha visto dimezzarsi il numero dei propri rappresentanti. Impennate di consensi invece per la destra sovranista di Farage con Reform UK, che è primo partito per un numero di consiglieri, per numero di consiglieri eletti. Bene anche i Verdi e il centro dei liberal democratici, un voto che dicevamo fa vacillare la leadership di Starmer. Ma partiamo dalla mappa dei risultati in diretta dalla Gran Bretagna. Daniele Fisichella, Daniele.
1: Avanzano i populisti che per adesso vincono un terzo dei seggi scrutinati in queste amministrative in Inghilterra, un successo sull'onda lunga della Brexit che fa il paio con quello delle elezioni locali dell'anno scorso per Reform UK e Nigel Farage, e che segna la crisi dei due partiti tradizionali. Il Labour ha perso quasi la metà dei seggi, sconfitte pesanti nelle ex roccaforti del nord del paese, mentre si attendono i risultati di Londra, ma anche i conservatori arretrano di circa il 14%. È un quadro politico molto frammentato, con i Verdi in forte ascesa che ottengono il miglior risultato di sempre alle amministrative, risultati che segnano la fine del duopolio Labour-Tories in Gran Bretagna e la nascita di una nuova era con 5 partiti ma molto polarizzati su posizioni diverse tra di loro.
2: And I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
0: E quello che avete sentito era il premier Starmer, che si è assunto la responsabilità della sconfitta, ma tira dritto, il governo va avanti, ha detto. Ecco Daniele, la leadership di Starmer è di nuovo in discussione, come ne uscirà adesso?
1: Si apre un periodo di riflessione. La leadership del primo ministro non è mai stata così debole, anche per gli strascichi della nomina di Peter Mandelson, l'ex ambasciatore negli USA, amico di Jeffrey Epstein. Tra i laburisti però molti non sono convinti questo sia il momento di cambiare leader, probabilmente perché manca unità sul nome di un candidato, quadro politico che comunque potrebbe peggiorare ulteriormente per la sinistra, che dovrebbe perdere il controllo del Parlamento gallese per la prima volta in 27 anni. In Scozia, infine, i nazionalisti dovrebbero ottenere nuovamente la maggioranza.
0: Grazie Daniele Fisichella. In corso in questi minuti a Palazzo Chigi l'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio e il primo bilaterale tra Roma e Washington dopo lo strappo con Trump, che ha costretto la Presidente del Consiglio a un riposizionamento. L'obiettivo è normalizzare i rapporti, anche se Meloni sembra aver capito che l'abbraccio a Trump non paga più come prima. Prima di arrivare a Palazzo Chigi, Rubio è stato alla Farnesina tra i temi in agenda: la guerra in Iran, la situazione in Libano e lo stretto di Hormuz. Nessun accenno invece ai dazi. Da Roma Anna Bredice.
3: Da circa mezz'ora il segretario di Stato statunitense Rubio è a Palazzo Chigi. L'incontro con Meloni era stato messo in agenda negli ultimi giorni. Prima ancora è avvenuto quello con il suo omologo Tajani, fissato già da tempo, che poi alla fine del colloquio ha riassunto Tajani i temi dell'incontro. Sul conflitto in Iran Rubio ha spiegato che gli USA stanno attendendo la risposta iraniana. L'Italia si è detta disponibile ad una presenza navale nello stretto di Hormuz, ma a fronte di una tregua e di un cessato il fuoco stabile. I due non avrebbero parlato di dazi. Tajani sostiene che non è di sua competenza questo tema, così come dell'uso delle basi americane in Italia, ma il ministro degli esteri ha assicurato che per il governo italiano è importante la presenza statunitense in Europa per una NATO più forte, ha detto, rispondendo quindi alle minacce di Trump di un ritiro dei soldati statunitensi dall'Europa. Hanno parlato del Libano e poi ancora della situazione a Cuba e nel Venezuela. Questo è dato sapere dalle dichiarazioni fatte da Tajani, che in qualche modo confermano al momento ciò che Meloni aveva già fatto capire nei giorni scorsi. L'incontro avviene il giorno in cui si celebra il primo anno di pontificato del Papa, il quale nel messaggio per questa occasione ancora una volta puntato sulla necessità della pace e la fine di tutti i conflitti, a cominciare da quello in Iran. Linea allo studio.
0: E all'indomani dell'incontro con Rubio, come sentivate, oggi Papa Leone da Pompei ha nuovamente chiesto ai leader mondiali la pace e la fine della guerra. Esattamente un anno fa Prevost saliva al soglio pontificio come primo papa nordamericano della storia, eletto dai cardinali come figura di equilibrio, e molti si chiedevano quale impronta avrebbe dato al suo magistrato, se di continuità con l'era di Bergoglio o se avrebbe segnato una netta censura. Ascoltiamo Franco Garelli, docente di sociologia della religione all'Università di Torino, intervistato da Michele Migone.
4: Una continuità relativa, condizionata potremmo dire. Cioè, da un lato lui si è da subito dichiarato nel solco di Papa Francesco e dall'altro però ha messo in evidenza alcuni comportamenti che se ne distanziavano. Direi che sostanzialmente si riconosce in alcune riforme volute o per lo più diciamo annunciate, forse più che realizzate da Papa Francesco, ma nello stesso tempo ha una sua impronta, un suo imprinting, una sua concezione anche della Chiesa che a poco intende sviluppare. Teniamo presente un dato interessante da un punto di vista analitico: il fatto che finora non ha creato, prodotto, esposto alcun documento ecclesiale ufficiale sulle linee del suo pontificato, ma ha lasciato una serie di segni che, quindi, guardando ai quali uno può appunto fare questa ipotesi che sia una continuità in qualche modo condizionata.
5: Dove si è distanziato di più da Papa Francesco?
4: Ma allora credo più nel fatto di dare peso all'istituzione, cioè è un papa che vuole in qualche modo convertire l'istituzione un po' a un'idea di una chiesa aperta, ma anche che si muove come un corpo unico.
0: Ancora tensioni tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Oggi la marina iraniana ha sequestrato una petroliera accusata di aver ostacolato le esportazioni di greggio e gli interessi dell'Iran. Ieri c'erano stati attacchi, accuse reciproche che per alcune ore hanno fatto vacillare la tregua. Teheran ha sparato missili contro delle navi militari americane, mentre le forze statunitensi hanno attaccato alcune città colpendo i siti da cui sono partiti i missili. Trump ha minimizzato le tensioni, ma ha minacciato un attacco ancora più duro se l'Iran non firmerà il suo piano di pace. In queste ore si attende una risposta di Teheran. Ieri l'accordo sembrava molto vicino. Un'ora prima che venisse data la notizia dalla testata Axios, in borsa si sono registrati movimenti speculativi sul prezzo del petrolio. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
6: È il quarto episodio con le stesse strutture, le stesse caratteristiche, cioè un'ora prima che Axios pubblicasse l'indiscrezione sul possibile accordo sono stati venduti allo scoperto 17.300 contratti sul petrolio sulla borsa dedicata americana. Poi pochi minuti dopo la pubblicazione il petrolio è crollato di quasi il 10% e questi contratti sono stati ricomprati, quindi una scommessa da 1,7 miliardi di dollari che ha prodotto tra 150 e 250 milioni di profitti netti. Gli iraniani hanno accusato il giornalista di Axios che ha scritto questa notizia, Barak Ravid, perché dicono è la quinta volta che viene pubblicata sempre da lui una notizia su un imminente accordo che poi non si verifica, che ha prodotto un crollo del petrolio, quindi l'hanno sostanzialmente accusato di essere uno dei soggetti del gruppo speculativo che poi agisce sui mercati finanziari.
7: Trump ha dei legami con questi movimenti speculativi?
6: Non emergono legami diretti, ma tutti pensano che in questo momento alla Casa Bianca ci sia sostanzialmente insediato un governo degli hedge fund. Quattro componenti della sua amministrazione di punta, a cominciare dal segretario del tesoro, sono creatori e gestori di fondi altamente speculativi.
0: Israele da questa mattina sta bombardando il sud del Libano nonostante la tregua, almeno una ventina le vittime, tra loro anche un soccorritore della protezione civile. Il governo di Beirut ha riferito che dall'inizio del conflitto, il 2 marzo scorso, sono oltre 100 gli operatori sanitari uccisi da Israele. L'esercito di Tel Aviv ha colpito anche Gaza, 6 le vittime. Israele ha detto di aver eliminato terroristi di Hamas. La situazione umanitaria nella striscia rimane drammatica, come ci ha raccontato Martina Marchiò, infermiera di MSF che ha lavorato più volte nella striscia di Gaza negli ultimi mesi.
8: Purtroppo le persone non vengono più uccise con i bombardamenti massivi e bombardamenti a tappeto, ma continuano a morire. Sono più di 700 i morti da ottobre 2025 e ci sono persone che continuano a soffrire la fame, a soffrire la sete, a soffrire il fatto di non avere un rifugio. Ci sono anche bebè che sono morti quest'inverno per il freddo, sono morti nelle loro tende, la notte sono andati a dormire, non si sono più svegliati. Adesso arriva l'estate e nelle stesse tende in cui ancora vivono più di 1,5 milioni di persone arriverà un caldo soffocante.
9: Tra l'altro adesso in questi giorni si parla anche di invasione di topi, insetti.
8: È un tema enorme, nel senso che Gaza è una grande discarica a cielo aperto e fa molto male vedere queste distese di rifiuti che non hanno fine. Ricordo quando ero lì a Gaza c'erano questi bambini che cercavano tra i rifiuti di queste discariche a cielo aperto tutto quello che riuscivano a trovare di commestibile. Chiaramente in quelle discariche ci vivono i ratti, ci vivono i topi. Poi c'è la problematica anche delle fognature che sono state colpite, quindi i topi arrivano anche da lì. Ci sono persone che scavano delle buche nel terreno, le usano come latrine, quindi anche a livello igienico si può immaginare di cosa sto parlando. È una situazione devastante, una situazione che non ha fine.
0: E questa mattina è ufficialmente ripartita la Sumundo Flottiglia, una trentina di imbarcazioni sono dirette verso la Turchia, lì si uniranno altre barche per tentare di raggiungere Gaza, portare aiuti umanitari e rompere l'assedio di Israele. La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso alla pista da bob di Cortina, costruita e utilizzata per le Olimpiadi di Milano Cortina, è costata 130 milioni di euro. Oggi compie gli anni uno dei più importanti divulgatori scientifici del Novecento, che ha portato la natura e gli animali al centro dell'attenzione mondiale. Cecilia Di Lieto.
10: Oggi, Sir David Attenborough compie 100 anni, un secolo durante il quale possiamo senza smentite definirlo la voce della Terra. In oltre 70 anni di carriera con la BBC ha trasformato il documentario naturalistico in un'arte globale. Non si è limitato a mostrare la bellezza del pianeta con coraggio e lucidità, è diventato il volto della lotta al cambiamento climatico, sensibilizzando sulla necessità urgente di proteggere la biodiversità e i nostri ecosistemi. Coi suoi occhi azzurri e la sua voce suadente carica di humor ha accompagnato generazioni di appassionati e non. E come ha detto lui stesso, nessuno proteggerà ciò di cui non gli importa e a nessuno importerà di ciò che non ha mai vissuto e conosciuto. Grazie per il tuo lavoro e per la tua passione, Sir David Attenborough, e tanti, tantissimi auguri.
0: Mattia Guastafierro e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
11: Popolare Network.
12: Radio 3 Network.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci, rallentamenti per lavori tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione mare. In A1 panoramica stanotte, in orario 21:06, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e l'allacciamento con l'A1 direttissima in località La Quercia in direzione Bologna. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Ed è tutto, buon viaggio!

0: meteo.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Viaggio, bentrovati da Firenze Smart, nuovo aggiornamento in studio Mauro Ciutini. Iniziamo dalla 1, si segnala un incidente, coinvolta una moto all'uscita di Firenze Sud e rallentamenti in entrambe le direzioni. Sempre sulla 1, code per traffico intenso tra Valdichiana e Firenze Sud verso Bologna e tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Varico in direzione nord. Spostiamoci sulla Firenze Pisa-Livorno, ancora code allo svincolo di Lastra Assigna per chi proviene da Firenze. Sulla statale 1 via Aurelia resta chiuso lo svincolo di Albinia in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Grosseto. Per i treni, ricordo, la circolazione nel nodo Firenze al momento è regolare, fino al 12 maggio invece la linea Siena-Grosseto è sospesa tra Siena e Buonconvento per lavori, previsto un servizio di bus sostitutivi. Ed è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. L'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio è durato un'ora e mezza, non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte della Presidente del Consiglio. Tra i temi dell'incontro la situazione in Medio Oriente e la guerra in Ucraina. Rubio ha detto di non aver discusso del possibile ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia, ipotesi minacciata da Trump nei giorni scorsi. Subito prima il segretario di Stato americano ha visto anche il ministro degli esteri Tajani. A margine dei due incontri Rubio ha parlato di Iran. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore, spero una proposta seria da parte loro, ha detto il segretario di Stato alla stampa e ha alzato di nuovo i toni. Se non vogliamo che Teheran abbia il controllo dello stretto di Hormuz, le parole forti non bastano. E proprio in questi minuti la TV americana Fox parla di attacchi statunitensi contro delle petroliere vicine, nell'area vicina al blocco iraniano. Le forze americane avrebbero colpito in particolare delle petroliere vuote, così dicono appunto le notizie di stampa di questi minuti.
3: Mercoledì prossimo il ministro degli esteri Tajani e il ministro della difesa Crosetto saranno in Parlamento per un'audizione. Il tema all'ordine del giorno sono le iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Ieri Crosetto ha detto che sono pronti a chiedere al Parlamento l'autorizzazione per l'invio di navi militari, ha commentato il deputato di AVS Angelo Bonelli, spiegando che il suo gruppo si dichiarerà totalmente contrario a partecipare a una guerra voluta da Trump.
2: In Libano il Ministero della Sanità denuncia la morte di 4 persone in un attacco israeliano che avrebbe colpito la parte sud del paese. In queste ore l'esercito di Netanyahu starebbe attaccando diversi luoghi in quell'area dopo aver emesso ordine di evacuazione per 7

0: 7 villaggi. Negli Emirati Arabi, intanto, il Ministero della Difesa parla di 3 persone ferite dopo che dall'Iran sarebbero stati sparati 2 missili e 3 droni contro il paese.
1: Il ministro della giustizia Nordio ha scritto al procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che nei giorni scorsi aveva lanciato un allarme sulla modifica di un articolo del codice penale. Quella modifica limiterebbe le cosiddette intercettazioni a strascico, cioè la possibilità di utilizzare le registrazioni anche in procedimenti diversi da quelli in cui sono state autorizzate. Questo potrebbe rendere più difficile la lotta a reati come la frode fiscale, importanti anche per come le mafie utilizzano questo tipo di reati. Nella lettera a Melillo, Nordio annuncia un approfondimento tecnico, dice che servono dei dati sui reati in questione e propone al procuratore un confronto tecnico su questo tema.
0: Ancora proteste alla Biennale di Venezia dopo le polemiche sulla partecipazione russa voluta dal presidente della Fondazione Pietrangelo Buttafuoco e le contestazioni di gruppi come le Pussy Riot. Oggi una ventina di padiglioni è chiusa, questa volta per uno sciopero contro la presenza di Israele che punta il dito contro il genocidio a Gaza. Tra i partecipanti, lavoratori e lavoratrici dei padiglioni di diversi paesi europei come Austria, Belgio, Lituania, Polonia, Spagna, Olanda, Irlanda, ma anche extra UE come la Turchia, l'Egitto e il Regno Unito.
1: Una svolta storica nella politica britannica, così Nigel Farage, leader del partito Reform UK, ha commentato la vittoria nella grande tornata di elezioni amministrative inglesi. La svolta sarebbe storica perché, secondo Farage, si starebbe superando il bipartitismo su cui da sempre si fonda la democrazia inglese, quello tra laburisti e conservatori. Reform UK è un partito di destra che punta su politiche di anti-immigrazione in linea con le idee che persegue Trump negli Stati Uniti. Keir Starmer, primo ministro del Regno Unito, è il grande sconfitto di queste elezioni. I laburisti sono solo il terzo partito dietro al Reform UK e al Partito Liberal Democratico. Quarti i conservatori, mentre al quinto posto ci sono i Verdi, unica forza di sinistra che ne esce con un buon risultato.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 17:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Fottetevi! Fottetevi! Fottetevi!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio ancora e bentrovati da Firenze Smart in studio Mauro Ciutini. Iniziamo con la 1, ancora code in uscita a Firenze provenendo da entrambe le direzioni a causa di un incidente. Sempre sulla 1, code a tratti per traffico intenso tra Val di Chiana e Firenze Sud in direzione Bologna e tra Firenze Sud e il Bivio, con la variante di Valico, verso il nord. Passiamo alla Firenze Pisa-Livorno, il traffico è ancora rallentato allo svincolo di Lastra Signa per la viabilità esterna che non riceve. Sulla statale 1 Aurelia resta chiuso lo svincolo di Albinia in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Grosseto, lavori fino al 24 maggio. E per i treni fino al 12 maggio la linea Siena-Grosseto è sospesa tra Siena e Buonconvento, previsti servizi bus sostitutivi. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion, promotion, promotion, promotion, promotion.
4: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded, dei Lords of Altamont.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

intelligente. Son come te, non so fare niente. Io c'ho un lavoro male pagato, conto i piccioni a piazza mercato. Allora dai, vota a me. Io sono il vuoto che avanza, la tua resistenza. Dai, dai, dai, dai, dai, vota a me. Io sono l'intelligenza, se tu mi mandi al Parlamento. Io sono a posto, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta immigrati, basta famiglie di uomini sessuati. Allora

basta, ho deciso che mi muto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: non c'è. La democrazia cos'è? Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. It's light in California.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Una donna di 56 anni è stata trovata morta all'interno di un appartamento a Piacenza. Secondo le prime informazioni sarebbe stata accoltellata e i carabinieri sarebbero arrivati sul posto dopo una chiamata del marito, che avrebbe ammesso di averla uccisa e che ora è ricercato. I militari hanno trovato la porta chiusa, sono entrati dal balcone e in casa hanno trovato solo il corpo della donna.
3: Un dialogo franco fra alleati che difendono i propri interessi nazionali. Così Giorgia Meloni ha commentato l'incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Tra i temi discussi nel tentativo di disgelo tra Italia e Stati Uniti, riporta la Presidente del Consiglio, i rapporti bilaterali tra i due paesi, la situazione in Medio Oriente e lo stallo su Hormuz, i processi di pace in Libano e Ucraina. Mentre Rubio ha affermato di non aver discusso del ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia, un'ipotesi minacciata da Trump nei giorni scorsi. A margine dei due incontri, Rubio ha parlato di Iran. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore, spero in una proposta seria da parte loro, ha detto il segretario di Stato alla stampa e ha alzato di nuovo i toni. Se non vogliamo che Teheran abbia il controllo dello stretto di Hormuz, le parole forti non bastano.
2: E a Hormuz si moltiplicano attacchi e schermaglie che coinvolgono gli assetti militari iraniani e statunitensi e le navi che passano, che tentano di passare di lì. I Pasdaran hanno rivendicato la cattura di una petroliera, la Ocean Koi, senza specificare quale bandiera battesse, con l'accusa di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi nazionali dell'Iran. Il comando militare statunitense in Medio Oriente ha dal canto suo riferito di aver neutralizzato due petroliere iraniane prive di carico. Potrebbe trattarsi dello stesso episodio per cui Teheran denuncia la morte, tecnicamente sono dispersi, di 5 marinai iraniani e il ferimento di altri 10. Nel complesso, sempre secondo il comando americano, ci sono nello stretto oltre 70 petroliere bloccate con una capacità di carico pari a 166 milioni di barili e un valore stimato superiore a 13 miliardi di dollari.
3: In Ucraina le autorità di occupazione della regione di Kherson accusano le forze di Kiev di aver ucciso un uomo di 45 anni e sua figlia di 15 in un attacco con dei droni. In queste ore in teoria è in vigore il cessate il fuoco dichiarato dalla Russia in vista di domani, quando a Mosca si celebrerà l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma con una parata in forma ridotta rispetto a quella abituale.
2: In Kenya una miniera d'oro è crollata causando almeno 15 morti. Le squadre di soccorso stanno cercando di capire se ci sono persone sotto le macerie di quella che era una struttura illegale o informale, come vengono definiti gli impianti di questo tipo, in cui ci sono gravi problemi di sicurezza che sono presenti in diverse zone del paese africano.
3: La Corte d'Appello di Roma ha assolto Raul Esteban Calderon, l'uomo che in primo grado era stato giudicato colpevole dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, il capultra laziale conosciuto come Diabolic e ucciso a Roma nel 2019. La Procura Generale aveva chiesto la conferma della condanna e l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso. Calderon era stato considerato l'esecutore materiale per conto di un gruppo criminale attivo nell'area nord-ovest della capitale.
2: Per prendere la pensione di vecchiaia, i dipendenti pubblici rischiano di dover lavorare fino a 49 anni, quanto emerge da un'analisi dell'Osservatorio Previdenza della CGIL dal nome Pensioni pubbliche sotto attacco, basta penalizzare il lavoro pubblico. Con la revisione delle aliquote, le perdite complessive, cioè i soldi che non entrano più nelle tasche dei dipendenti pubblici durante il periodo della pensione, possono arrivare fino a 270.000 euro, il tutto entro il 2043.
3: Alla Biennale Arte di Venezia, l'attore Willem Dafoe, direttore artistico del

0: La Biennale Teatro ha visitato il contestato padiglione della Russia. In onore dell'artista, un gruppo musicale che stava suonando in quel momento ha eseguito dei canti tradizionali russi. L'altro padiglione contestato è quello israeliano, contro cui in queste ore è in corso uno sciopero di lavoratori e lavoratrici della cultura che ha portato alla chiusura di alcune decine di padiglioni di altri paesi, tra cui Austria, Belgio, Egitto, Polonia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Paesi Bassi, Qatar e Regno Unito.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 18:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buona serata, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla 11, Firenze Pisa Nord, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est, la direzione Pisa. Sulla 1 code a tratti anche qui tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna e tra Valdichiana e Firenze Sud verso Nord. Proseguono inoltre le code in uscita a Firenze Sud in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti allo svincolo di Lastra Assigna per chi proviene da Firenze. E a Firenze ricordo per lo smontaggio di una gru edile all'incrocio con Costa Scarpuccia è attivo il divieto di transito in via dei Bardi tra Piazza dei Mozzi e Lungarno Torrigiani, provvedimento in vigore fino alle 19 di domenica 10 maggio. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Nel Regno Unito, pesante sconfitta laburista nelle elezioni locali. Il partito del Premier Starmer perde sia in Inghilterra sia in Scozia e Galles. Male anche i conservatori, bene i verdi e i liberaldemocratici, ma la vera vincitrice è la destra populista di Nigel Farage. La guerra nel Golfo Persico, attese e schermaglie, Teheran non ha ancora risposto alla proposta di accordo statunitense, tensione nello stretto, abbordaggi di petroliere e navi sequestrate. E oggi faccia a faccia tra Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Nonostante il tentativo di un riavvicinamento, sia l'Italia sia gli Stati Uniti ribadiscono le proprie posizioni. Un dialogo fra alleati che difendono i propri interessi nazionali, dice la Presidente del Consiglio. A Piacenza una donna di 56 anni è stata trovata morta in un appartamento e i carabinieri cercano il marito, che avrebbe ammesso di averla uccisa. A Venezia migliaia in corteo contro la presenza di Israele alla Biennale d'Arte. Poco fa c'è stata tensione con la polizia. La protesta anche con uno sciopero che oggi ha portato alla chiusura di decine di padiglioni. Queste e altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Attenzione alla pioggia, al momento in A1 tra Chiusi e Val di Chiana si raccomanda la massima prudenza. Sempre sulla 1 code a tratti, traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna e tra Val di Chiana e Firenze Sud verso Nord. Attenzione sulla variante di Valico, c'è un veicolo fermo tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna. Ci spostiamo in A11, la Firenze-Pisa Nord, ancora code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. E a Firenze, ricordo, per lo smontaggio di una gru è in vigore il divieto di transito in via dei Bardi tra Piazza dei Muzzi e Lungarno Torrigiani fino alle 19 di domenica 10 maggio. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
0: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont.

0: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember, tutti i giorni dalle 20 alle 22 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Questa è Radio 3 Network, FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Avvertiamo i carissimi radioascoltatori che a breve trasmetteremo le canzoni dell'estate, torneremo indietro agli anni 60 e questo potrebbe procurare emozioni e malinconie, ma saranno sicuramente ben gradite, allora mettetevi comodi che già si sente odore di celebrazione dalla Roma vintage.

0: Ritrovati al Play DJ On Air Disco Collection e ci stiamo avvicinando al calore dell'estate, alle uscite discografiche destinate a farci da colonna sonora durante le vacanze da giugno a settembre. Ed allora, da questa puntata per ben 4 settimane, il Disco Collection vuole celebrare quella manifestazione musicale estiva di successo che è stato il Festival Bar, ideata da Vittorio Salvetti con ben 42 edizioni dal 1964 al 2007. E tanti successi lanciati e tante le canzoni in gara vincitrici, una per ogni annata, a volte anche più di una, ma lo scopriremo presto. Una rassegna nata dall'idea di far votare nell'arco di tutta l'estate le canzoni che si potevano trovare nei jukebox collocati nei bar sparsi in tutta Italia. Ed è da lì che nasce il nome Festival Bar e il termine gettonato, che è una derivazione dal gettone o moneta che serviva per ascoltare dal jukebox la canzone preferita, quindi la più gettonata, in quanto canzone più votata e quindi vittoriosa, premiata nella serata finale di settembre del Festival Bar. Ed allora, io vedo Mordicchio sommerso dai 45 giri, è un'immagine incredibile, lo riconosco solo perché è fucsia, perché se no non sarebbe possibile. Ah ecco, dalla regia però mi confermano che è tutto pronto, ed allora partiamo subito con il primo disco vittorioso che apre la prima edizione del Festival Bar. La prima edizione del Festival Bar risale al 1964 con una sola serata dedicata alla finale e sarà così fino al 1982. Le prime tre edizioni saranno trasmesse solo in radio, mentre nel 1967 la serata finale sarà trasmessa sul secondo canale della RAI e per gli anni seguenti fino al 1982 dal primo canale, o meglio RAI 1. Ma svegliamo subito la canzone vincitrice dell'estate 1964, che la stiamo già ascoltando. Lui è Bobby Solo con Credi a me.
1: Credi a me.

Se fino all'edizione del 1967 la sola presentazione era affidata al patron Vittorio Salvetti, dal passaggio televisivo sul primo canale nazionale Rai, avvenuto nell'edizione 1968, Salvetti viene affiancato alla conduzione dalla presenza femminile di Rosanna Baudetti, già annunciatrice televisiva. Ed insieme decretano la canzone vincitrice del Festival Bar, Affida una lacrima al vento, di Adamo.

Gli anni 70 del Festival Bar si aprono con quattro categorie in gara: la serie rosa con i big, la serie verde che comprende i giovani ed in seguito denominata disco verde, che sarà presente al Festival Bar fino a tutti gli anni 80. Poi la serie gialla dedicata ai complessi e quella oro dedicata alla musica classica. Per la categoria gruppi la vittoria va all'Aphrodite Child con It's 5 O'Clock. Per i giovani emerge Christian, che lo ritroveremo per tutti gli anni 80, protagonista delle varie edizioni sanremesi. E la vittoria ufficiale del Festival Bar 1970 va a Lucio Battisti con Fiori Rosa, Fiori di Pesco, che vince per la seconda volta di fila la manifestazione musicale estiva. Scusa.

Nel 1971 non ci sono categorie specifiche, durante la serata vengono premiati Santana con Oye Como Va e i Pooh con Tanta Voglia di Lei, ma il Festival Bar se lo aggiudica Demis Rousseau con We Shall Dance.

Per l'edizione del 1973 abbiamo riscontrato un piccolo problemino sull'albo d'oro e relativo alle vittorie, in quanto risulta canzone vincitrice Minuetto di Mia Martini, però altre fonti ufficiali accreditano una vincita ex aequo tra Mia Martini e Marcella Bella con la canzone Io domani. E noi di Radio 3 Network siamo generosissimi, amiamo la musica e mi pare giusto, no? Ascoltarle entrambi. Quindi Mia Martini con Minuetto, doppia vittoria consecutiva, e Marcella con Io domani, che era reduce dall'ottimo successo di vendite sanremesi con Montagne Verdi.

nell'edizione 1974 troviamo ospite fuori gara Mia Martini con Inno, ed a vincere l'edizione del Festival Bar Claudio Baglioni con E tu.

E questa prima puntata del Play DJ On Air Studio Collection dedicata alla kermesse musicale estiva più amata, ricordata e compianta, che era il Festival Bar, si conclude qua. E allora, che ne pensate? Bei tempi, vero? Se avete qualche bel ricordo legato sia a questa bella rassegna musicale sia ad un anno in questione, fatecelo sapere, scriveteci sui profili social di Radio 3 Network oppure inviateci un WhatsApp al 339 25 600 90. Lo ripeto, è 339 25 600 90. Non esitate, mi raccomando. Naturalmente l'appuntamento è rinnovato a venerdì prossimo alle ore 22 su Radio 3 Network e ripartiremo dal 1975 fino ad arrivare alla calda, caldissima estate musicale del 1984. Chi saranno i vincitori? Ma chissà, chissà. Alla prossima, ciao!

0: combriccola del disco presenta Mixo anch'io, no tu no. Mixo anch'io, no tu no. No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk, twerk, twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di RB.
2: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato
3: Ciao,
2: sulla spalla una bellissima farfalla.
3: Per mix anch'io.
2: Ho tatuato
3: no,
2: tibie e teschio
3: no,
2: sull'avambraccio destro.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
2: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per Mix

con Piccola del Disco su Radio 3 Network.

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk, twerk, twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di Maurizio DJ.
2: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Tu No.

Vuoi DJ della combriccola del disco alla tua festa? Contattaci via mail a info@lacombriccoladeldisco.com e creeremo insieme il tuo party ideale.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto.
0: È il momento di alzare il volume.

0: chiocciolacombriccoladeldisco.com. Seguici su Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube.
1: Va ora in onda. Mixo anch'io, no tu no.

beleza, beleza, beleza, é uma beleza, é uma beleza.

bellezza, bellezza, bellezza, è una bellezza, è una bellezza.

Plus. Antologia speciale Dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.

0: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.
1: Yo, here we go.

così. Vai, tieni il tempo. Vai, vai, vai. Vai che ci siamo solo noi stanotte. Da qui si parte per una nuova stagione tutti quanti insieme.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.